una salita indossando i trampoli in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in alture, piove poco e sono a sprazzi, ed il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio.